0: Gemma! Hey, chi ne sei? Apriti, credo.
1: Cagliò, c'è un sacco a monte, ma...
0: Ma come? Mi sei che ci sarà?
1: Hai!